Nemiati Ushio Munja. Iri omobi ala vyavu. Ae, mulembe rilembera. Ayae, mulembe rilembera. Heduka, titira. Tusatendeke, amasata okowetu. Heduka, titira.

0: wama behanua omwila vire yira komedia kana yane tuwevere omwikoleshe 09 94 55 52 66 wasi india
1: Radio Moto Butembo Beni.